0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: Calima.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:33 minutos.
2: Sono le 4:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Sì. 1996. Sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissaia Pechino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro, non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre, le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, vi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 17 agosto. Io sono Alessandra Bellotti e vi accompagno anche per questa settimana con il nostro best of del comedy, quindi tutti i momenti più belli del nostro programma da gennaio ad oggi, anche durante questa settimana dal 17 al 22. Cominciamo subito tra pochissimo con la scusa del lunedì, che ci sta, visto che probabilmente è un lunedì di rientro per qualcuno di noi, quindi la scusa del lunedì per ogni segno zodiacale, quindi torna anche l'oroscopalo al Comedy Radio Show.

0: siamo pronti con le scuse del lunedì e con l'oroscopalo. Stavo dicendo a tema oroscopalo, no, il contrario, siamo pronti ad oroscopare, sì, a tema scuse del lunedì.
1: Le, insomma, scuse del lunedì.
0: Se siamo capiti, vai.
1: Se siamo capiti bene, perché sai bene, Ale, che ogni segno ha la sua scusa, nessuno è innocente. Allora vediamo qual è la scusa del lunedì per ogni segno dello zodiaco. Mm. Partiamo dall'Ariete. Non è colpa mia, è il traffico. Lavori da casa, ma tu crei il traffico emotivo. È un talento.

0: non ho sentito la sveglia. L'hai sentita, l'hai giudicata, l'hai ignorata con stile, caro Torello.
1: Sì, potrebbe essere una scusa da toro, vero?
0: Poi gemelli, mi ero confuso. Su cosa? Su tutto. Vivi lunedì in modalità shuffle, così. Cancro, non ero dell'umore giusto. Le tue scuse sono emotive e quindi impossibili da contestare.
1: Possiamo dire che per il cancro è sempre lunedì?
0: Esatto, sì. Anche domani, anche sì. Dopodomani. Vale per tutta la settimana, caro cancro, per tutto l'anno.
1: Leone si Leone. Ha perso tempo a guardarsi allo specchio.
0: Non mi avete avvisato bene. Ti hanno avvisato 3 volte, ma non nel modo che volevi tu, certo. Capito la nostra star?
1: Certo.
0: Vergine, non era abbastanza chiaro. Era chiarissimo, ma senza PDF, diagramma e call, per te è caos.
1: Giusto.
0: Bilancia, stavo decidendo da ieri e non hai ancora finito. La tua scusa è la tua vita. Mamma mia, gli astri cattivi,
1: sì,
0: con Bilancia.
1: Forse mi sento un po' Bilancia, ma vediamo.
0: Scorpione, non mi andava e basta. Onesto, crudo, terrorizzante, nessuno osa replicare.
1: Mi piace.
0: Sagittario, mi sono perso. Dovevi solo aprire il computer, eppure ti perdi anche nei pensieri.
1: Vediamo un po' la scusa del Capricorno se è azzeccata.
0: Vediamo un po' se ci prende con te. Stavo lavorando a una cosa importantissima. Nessuno sa quale, nemmeno tu. Ma detta così funziona sempre.
1: Sì, è vero, ogni tanto, siccome il Capricorno è spesso sempre impegnato, continuare a farsi vedere impegnati funziona. Sì, non è
0: Vedi?
1: Vero. Sì,
0: anche
1: sì,
0: se non stai facendo niente.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Poi Acquario, mi è venuta un'idea e mi sono distratto. Hai più idee che ore e nessuna utile a lunedì. E poi chiudiamo con Pesci.
1: Vediamo un po' il Pesci.
0: Scusa, ero in un altro mondo. Ci vivi stabilmente. E lunedì è solo una gita organizzata.
1: Mi piace questa nuova sfumatura che abbiamo dato all'oroscopo.

0: palo di oggi, che vale per tutta la settimana, ha preso una piega non inaspettata ma nuova. Il nostro Alo ha deciso di fare l'oroscopo tematico e il tema di oggi erano le scuse del lunedì, appunto.
1: Sì.
0: Ci hanno scritto in diversi amici
1: qualcuno.
0: Del comedy, con diverse scuse ovviamente, ognuno la sua, sentiamo un po'.
1: Ad esempio Serena scrive: la mia scusa del lunedì è sempre la stessa, non funzionava il wifi, vivo da sola, non lavoro da casa e non mi serve il wifi per niente. Ma funziona sempre.
0: Beh,
1: o
0: ottimo.
1: Se funziona.
0: Beh, brava Serena, beata a te che ti funziona.
1: Poi
0: come
1: Marco,
0: scusa.
1: Poi non avendo il wifi, quindi che nel 2026 è una cosa molto rara, cara.
0: Beh,
1: Serena,
0: magari
1: perdonaci.
0: Lei c'ha un router esagerato.
1: Ah, dici?
0: Esageruter.
1: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo, questa è previsione delle battute brutte, già sei
0: sì,
1: partita.
0: Esatto.
1: Poi Marco scrive: oggi ho detto che ero in ritardo perché il gatto aveva preso sonno sulle mie scarpe. Non ho un gatto, ma il lunedì non merita la verità.
0: Senti Marco, il lunedì non merita la verità, ma se tu avessi avuto un gatto, credimi che poteva succedere, poteva accadere, perché quando il gatto si
1: addormenta
0: posiziona
1: sulla ciabatta,
0: no,
1: o sulla scarpa,
0: ovunque lui si posizioni rimane il re indiscusso. Tu devi bloccare, fermare la tua vita finché non è lui a decidere che può fare altro,
1: e soprattutto se facendo questo non ti manda al lavoro.
0: Esatto, ma magari tutti i gatti addosso.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad. Nel braccio di ferro su Hormuz, Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA. Ma Teheran replica che non basta un tweet. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 vittime. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo, nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione, provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio la Lazio saluta la Coppa Italia, battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto.

0: Prosegue il nostro lunedì 17 insieme qui al Comedy Radio Show. Meno male che lunedì e non venerdì. Comunque, insomma, Ferragosto è appena passato. Io spero voi stiate benissimo, anche perché tra poco parliamo di cose molto positive, ovvero dei capibara. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, i capibara, che sono degli animali molto socievoli e carucci. Non perdetevi l'occasione di conoscerli meglio. Tra poco al Comedy Radio Show.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa, sai che esiste un libro...
0: Sì, su capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore, quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi, ed è ottimista nella vita, ma la vita lenta, è molto carino il libro.
0: E
1: è tutto
0: perché
1: illustrato.
0: Non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti, ecco perché forse questo libro...
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, sono... loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari, e gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discutere, quindi fate come volete. Tra l'altro questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore,
0: sì.
1: Ah certo, l'ho vista, sì. La foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone.
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure
1: tutto
0: anche,
1: gratis poi, tutto non gratis. È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.

0: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo. She's crazy like a fool.

0: rossa.
1: I capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
2: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
1: Si dice capibari, così. Secondo te?
2: Ho detto capibari?
1: Sì.
2: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano
1: i capibara. Sono
2: i
1: come
2: capibara.
1: Aspetta, mo ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
2: Suricati.
1: Forse.
2: Oddio,
1: anche
2: forse può... però suricato uno sarebbe Timon, no?
1: No, è suricata.
2: È suricata?
1: Suricata.
2: Cioè Timon è un suricata?
1: Sì, con la A.
2: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché qualcuno perché siamo al comedy, quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandra ha detto suricata?
3: Allora, io adesso vado a controllare.
2: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
3: No,
2: controllo.
3: Io vado ai messaggi, va che è meglio.
2: Suricata.
3: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive.
2: Suricato.
3: Suricato.
2: Ma cosa?
3: No, dai, non è vero.
2: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
3: No, scrivi suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi, vedrai, proprio così, con questo tono te lo
2: dice. Entrambi i termini sono corretti.
3: Hai visto?
2: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la è un'alternativa altrettanto valida, che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
3: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo dice come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
2: No,
3: invece
2: posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati, oppure la suricata e le suricate.
3: Ah, non
2: quindi
3: i
2: suricata è una roba tipo, non lo so. Però
3: vabbè,
2: le suricate sì.
3: Oh ragazzi,
2: vabbè, insomma quello.
3: Alo è molto capibara nella vita. Ormai io lo frequento, lo conosco da un po'.
2: Però
3: quando
2: non
3: si tratta
2: toccare i suricati.
3: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
2: Però
3: cioè,
2: scusami,
3: tu sei un poliglotta.
2: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno "c'è un medico?", se quello sta in vacanza che balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica, devo intervenire.
3: Allora, vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
2: Certo.
3: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
2: Oppure, esatto, dice dov'è?
3: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene, però dipende. Cioè, troppo accondiscendenti, forse no.
2: Una via di mezzo. Tra il capibara e il suricato.

0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa, però in effetti dipende da chi ti sale sopra, cioè in maniera figurata, cioè,
1: è presto,
0: cioè, non è che
1: è troppo, non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo, ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: Matteo
0: addosso.
1: Detto capi,
0: esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava,
0: possiamo terminare qui. Radio
2: Kalima. Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Andiamo avanti con il nostro lunedì con la rubrica hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web torna qui al Comedy con le fermate della metro C, sempre di Roma. Sapete che ci siamo dedicati a questa passione ultimamente. E fermate però inglesizzate, se così si può dire. Ma sì, inventiamo lingue, che ce frega. Tra poco.
1: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna, il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole e munizioni, nonché materiale usato per il confezionamento della droga. L'uomo è ora nel carcere di Napoli, Poggio Reale. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Quella 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro. Non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone. In casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine. Ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia. In amore, come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre, le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: e cari amici del comedy, siccome io so, Ale, che ti piacciono molto i giochi di parole, ti farò degli indovinelli adesso. Vai. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le fermate della metro C inglesizzate.
1: Vai.
0: Che non si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare. Si dice inglesizzate.
0: Si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare.
0: Allora, aspetta, perché ho diverse perché c'ho assi nella manica. E faremo anche quelle di Milano. Quindi non è questa la cartella in questione. Aspetta che prendo i miei preziosi strumenti, i miei appunti praticamente.
1: Io sto vedendo i suoi appunti.
0: Stai vedendo, sono
1: liste della spesa, foto strane,
0: appunti.
1: Vai.
0: Ecco qui, metro C in inglese.
1: Vai.
0: Ok, allora prova a indovinare.
1: Perché non sono pratico sulla metro C di Roma, eh? La metro A, sì, l'ho presa per una vita, la metro B anche, ma la metro C.
0: Ecco, io per esempio non sapevo di questa fermata.
1: Vai.
0: Lodi.
1: E Lodi esiste.
0: Lodi, io non pensavo fosse solo a Milano.
1: Ah,
0: Lodi.
1: No, Lodi esiste, Lodi, anche a Roma.
0: Lodi.
1: Sì.
0: Come
1: tra l'altro, io faccio teatro lì, a Lodi.
0: A Lodi.
1: Voi direte, ma chi se ne frega? Però l'ho dovuto proprio.
0: No, non è vero, invece dicelo che ti veniamo a trovare anche con la metro C.
1: Sì.
0: Abbiamo imparato.
1: No,
0: quindi Lodi, come lo diresti?
1: Grateful.
0: You praise.
1: Ah, you praise. Ah, you praise. Tu Lodi, certo.
0: Lodi. Pigneto.
1: Little corner. Piccola
0: Hips,
1: pigna.
0: No, quasi. Hipster Pine Cone District.
1: Certo.
0: Pine con si dice
1: Pinecone.
0: Pine e pina e piese
1: sì.
0: Pina e pigna
1: forse.
0: Boh, vabbè. Poi borghesiana,
1: very rich people,
0: middle class woman.
1: Middle class woman
0: ci sei però, mala testa,
1: bad ache,
0: evil head.
1: Evil head,
0: evil head,
1: mal di testa, bad ache.
0: Teano. Teano,
1: you us.
0: Quasi
1: vero.
0: Quasi you us all.
1: Ah, you us all.
0: Che poi non è us all, è us people.
1: Certo.
0: Vabbè, non lo possiamo dire. Parco di 100 celle.
1: 100 cells park.
0: Ma l'hai fatta giusta.
1: Whoa.
0: 100 cells park, giustissimo. Alessandrino.
1: Little Alexander.
0: Little nice Alessandro.
1: Little nice Alexander.
0: Giardinetti.
1: Little gardens.
0: Little nice gardens.
1: Little nice,
0: giusto,
1: gardens.
0: Mamma mia, come sei sul pezzo. Torre spaccata.
1: Broken tower.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Torre Maura.
1: Maurice Tower.
0: Maura Tower.
1: Maura,
0: sì.
1: Tower.
0: Torre Nova.
1: New Tower.
0: E Torre Angela.
1: Angel Tower.
0: Beh, questo.
1: Comunque sembrano tutti
0: Torre
1: quartieri
0: Gaia.
1: Gaia Tower.
0: O Gay Tower.
1: O Gay Tower.
0: Gay Tower. E poi abbiamo, attenzione, fori imperiali.
1: Imperial Hall.
0: Ma sei un mito.
1: Comunque ti posso dire, ma so bene le fermate della metro C, allora.
0: Bravo però, bravo.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

giunge al termine il nostro appuntamento di oggi, cari amici del Comedy Radio Show. Non temete, torniamo domani con me Alessandra Bellotti, sicuramente ripescando sempre il best of della settimana e dell'intero programma qui al Comedy Radio Show. Vi aspetto.

0: Bentrovati, buon lunedì 17 agosto con il GR delle buone notizie. A Londra il Tamigi diventa balneabile, la nuova area è tra M e Kingston nel sud-ovest della città. Il progetto prevede anche il miglioramento delle acque del fiume che erano inquinate anche a causa degli scarichi fognari e residui chimici anche al deflusso agricolo. Adesso che l'acqua è pulita verrà monitorata settimanalmente. I dati verranno poi pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti. Il sito balneabile è sicuramente in un'area di Londra molto verde, lontana dal centro turistico e si può raggiungere agevolmente con i mezzi pubblici. Torna il gelato al gusto Malaga, si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70, anche se il gusto nasce in realtà nell'Andalusia. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con i tuorli d'uovo, latte e panna, arricchita da ovetta sultanina, imbevuta di vino rum. In Giappone alcuni meloni sono stati battuti all'asta per la cifra record di 31.400 euro. Sono sicuramente dei meloni speciali, coltivati dai contadini in modo quasi maniacale. Battuti all'asta, l'acquirente è stata la Futami Seika, grossista di frutta e verdura di Kushiro. I meloni sono esposti in un supermercato Keio di Tokyo. Sui social impazza una strana corsa che si chiama Edo Running Style, per uno stile riscoperto dal ricercatore giapponese Katsunori Yoba. In questa corsa le braccia non seguono un movimento naturale, ma un movimento rotatorio. I passi sono piccoli e rapidi e la postura tende in avanti. Braccia e gambe non procedono alternate, ma si muovono contemporaneamente dallo stesso lato, mentre il busto resta frontale. Questo modo di camminare veniva adottato dai viaggiatori dell'epoca Edo, che percorrevano anche 500 km in 3 giorni. L'obiettivo di questa corsa non è la velocità, ma lo sviluppo della resistenza e quindi un consumo minore di energia. Tra i benefici, quindi, una minore pressione sulle ginocchia e sulle articolazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz, con Trump che annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver avuto colloqui con i leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza. Notte tranquilla per Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in vita. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in 1:29 di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 17 di agosto e iniziamo una nuova settimana, la settimana subito dopo quella di Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Con noi oggi ci sarà Cecilia che porta un'ondata di Spagna qui in Italia. E a proposito di personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese e la musica, parleremo di Mogol. Da Mogol invece andremo in tavola, anzi arriveremo al dolce parlando di uno dei più buoni, secondo me, della cucina italiana, la torta della nonna. E poi come sempre torna all'agenda con le date importanti di questo 17 di agosto, con i proverbi, i compleanni, quindi tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi e noi siamo pronti a iniziare una nuova settimana.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1979.

0: verdi, bianchi e rossi, diamo il via a un nuovo appuntamento. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana. Come state? Qualcuno si starà ancora riprendendo da questa settimana di Ferragosto che è passata, tanti saranno in ferie. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca e soprattutto un saluto a tutti quanti voi di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, un po' di date fresche fresche o comunque del passato che hanno segnato la storia per quanto riguarda il nostro paese. Ah, ovviamente del 17 di agosto.
1: 1840, inaugurazione della ferrovia Milano-Monza. Nel 1982 viene prodotto dalla Philips il primo compact disc per l'utilizzo commerciale, ossia il CD. In questione fu l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998 scoppia lo scandalo Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. 2017, attentato terroristico a Barcellona, è avvenuto quando un furgone ha investito la folla sulla via principale della città, la Rambla. Ragazzi, vi dico che io un'ora e mezza prima stavo proprio lì.
0: Eh sì, purtroppo ci sono tante testimonianze anche di italiani, perché comunque Spagna e Italia sono praticamente due paesi gemellati.
1: Esatto.
0: Siamo parenti, ecco, fratelli. E c'erano tanti italiani presenti proprio in questo periodo di vacanza, come hai detto tu, Ceci, sulla Rambla. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Facciamo gli auguri ai premi Oscar Robert De Niro, Sean Penn e anche l'ex pilota di Formula 1 Nelson Piquet. Condividono questa data anche il paroliere Mogol, all'anagrafe Giulio Ripetti, che lui proprio oggi compie 90 anni.
0: Beh, auguri a tutti i grandi artisti che abbiamo nominato, ma anche a Mogol. Abbiamo anche auguri di buon onomastico da fare.
1: Sì, tanti oggi: Santa Chiara, Sant'Eusebio, Santa Beatrice e San Donato.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio del giorno: agosto matura, settembre vendemmia. Radio Calima.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: messaggi di questo lunedì, i primi messaggi di oggi che riceviamo, messaggi post Ferragosto. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: Chi ci scrive?
1: Marco dice: ragazzi, io sono ancora in spiaggia a godermi questa luce di agosto. Beh, alla faccia di settembre. Beh, buon lunedì caro Marco, soprattutto a tutti gli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Esatto, e ancora godiamoci questi, vabbè, che ormai le stagioni si sono allungate, quindi avremo per più di un mese e mezzo ancora l'estate, ma non pensiamoci.
1: No. Elena dice: oggi rientro in ufficio dopo due settimane di ferie. Il proverbio mi ha messo una malinconia addosso. Salvatemi con la musica, ma certo, sarà fatto, cara Elena.
0: Esatto, non pensiamo ai proverbi, non pensiamo all'estate che sta finendo. No, l'ho detto? L'ho detto. Niente.

0: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo che abbiamo già cominciato insieme. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, con noi tra pochissimo tornerà Cecilia e oggi parliamo di uno dei personaggi e uno dei nomi più importanti della musica italiana. Vi dice qualcosa il nome Giulio Rapetti? Forse usando il suo nome d'arte è lì che si accende subito la lampadina. Parleremo oggi di Mogol, paroliere, produttore discografico italiano che ha messo la firma su alcuni dei pezzi più belli della storia della nostra musica contemporanea. È di lui che parliamo tra pochissimo, Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.000

0: I verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati cari amici. Noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche la nostra Ceci, che porta una ventata di Spagna in Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao.
0: E oggi parliamo di un grande artista 360 gradi della musica italiana, presente nel passato ma anche nell'oggi della musica italiana. Stiamo parlando di Mogol.
1: Infatti oggi celebriamo 90 anni di questo grandissimo maestro al secolo, Giulio Rapetti. Pensateci un attimo, quante volte avete cantato in macchina, magari o sotto la doccia, brani come I giardini di marzo, Emozioni o Il mio canto libero?
0: Beh, tante, sì sì. La mia risposta è tante.
1: Allora, questo uomo dotato di un'anima veramente incredibile ha scritto oltre 1500 brani e venduto oltre 520 milioni di dischi.
0: Mica cifre così.
1: Esatto. E pensa che lui prendeva proprio ispirazione in macchina, quindi gli venivano, insomma, soprattutto quando ascoltava canzoni che gli proponeva Lucio Battisti, lui le metteva questa cassetta in macchina e canticchiava con la musica di Battisti, poi si fermava e scriveva grandi capolavori come quelli che conosciamo adesso.
0: Infatti è famosissimo il duo Mogol Battisti, entrambi una penna e poi anche una chitarra o tanti altri strumenti, nel caso di Battisti, che hanno segnato la storia della musica italiana.
1: Sì, un'altra curiosità a proposito di Mogol è che negli anni 50 la SIAE gli chiese di trovarsi uno pseudonimo. La commissione, pensa, gli propose 150 nomi scartati da altri e lui scelse Mogol, ispirato al gran visir dei fumetti di Mandrake. Lo sapevi?
0: No, sinceramente no, e tanti tanti auguri ancora a Mogol.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima, quando era stato sorpreso mentre lanciava dall'esterno un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere della Dogaglia. L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal, affermando che funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna e in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Calcio Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Ufficiale intanto l'arrivo di Lucumi alla Juventus. Bianconeri stanno per abbracciare anche il portiere vicario che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro, non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre. Le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: ci sono tanti vostri messaggi che sono arrivati perché abbiamo fatto gli auguri e parlato di un grande nome della musica italiana. Tanti tanti auguri per i 90 anni, tondi tondi. Dimo Gol, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Allora Paolo dice: per me Mogoli e Battisti sono l'ABC della musica. Pensieri, parole, mi fa ancora venire i brividi ogni volta.
0: Beh, sì, è vero,
1: hanno
0: fatto dei veri e propri capolavori che tutt'oggi sono apprezzatissimi anche dai più giovani.
1: Giulia invece dice: oggi in macchina con i miei figli di 12-15 anni cantavamo tutti insieme acqua azzurra, acqua chiara.
0: Con le mani posso finire. Abbiamo fatto anche un momento karaoke, Ceci.
1: Infatti ha detto: Mogol riesce a unire tutte le generazioni. Beh, veramente, sì, hai ragione Giulia, perché insomma queste canzoni non passano mai di moda, vero Francesca?
0: Non passano mai di moda, però meno male che ci sono anche persone come i genitori, anche i docenti, gli insegnanti a scuola che danno quel pizzico in più ai ragazzi per conoscere anche quello che è stato del grande passato della musica italiana.

0: È il momento questo di tornare in tavola con noi di Verdi Bianchi e Rossi, perché tra pochissimo scopriamo l'origine insieme di una delle torte secondo me più buone della cucina italiana. Servono i pinoli, serve la crema e serve tanto amore per fare la torta della nonna. Ne parliamo tra pochissimo. Questo è Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi. Verdi Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: abbiamo già cominciato il nostro lunedì insieme da un po', cari amici, però arrivando a questo punto ci sono delle delizie del palato, ma non solo, perché andiamo in tavola parlando secondo me di una delle torte dopo quella al cioccolato, però questa è mia opinione soggettiva, parliamo di una delle torte più buone di sempre. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo della torta della nonna. Io però prima ho una domanda, ma in Spagna si mangia la torta della nonna?
1: E il pastel della abuela? Ma non mi sembra.
0: Ok, non so, magari c'era una rivisitazione,
1: no.
0: Appunto, come l'hai chiamata? Il pastel della abuela?
1: È il pastel della abuela, no,
0: non c'è.
1: Non mi suona, no? Comunque siamo a Firenze, nella prima metà del Novecento, un famoso cuoco, ristoratore toscano, chiamato Guido Samorini, riceve una lamentela dei suoi clienti storici, che insomma erano stufi perché sempre proponeva gli stessi dolci. Allora che fa lo chef? Dice, ah sì, adesso vi frego io a tutti. Quindi decide di prendere un guscio di pasta frolla, lo riempie di crema pasticcera al limone, pensa che bontà, e lo ricopre di pinoli e boom, eccola là il successo pazzesco che insomma tutti conosciamo qua in Italia, la famosa torta della nonna.
0: C'è anche una bella spolverata di zucchero che per me deve essere consistente sotto ai pinoli, un bello strato che poi va a dare il sapore e il gusto ancora più zuccherato, perché già di per sé è una torta abbastanza bella, impegnativa, dolce e zuccherata.
1: Esatto, ma sai perché si chiama proprio torta della nonna, Francesca?
0: Mi hai detto che una nonna non l'ha fatta, anzi era uno chef.
1: Esatto, è stato scelto proprio perché quel sapore così genuino, come hai detto tu prima, ricorda i dolci dell'infanzia, quelli che sanno di casa e di coccole.
0: E di nonna anche. È un po'.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio, ringrazio anche Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì, secondo giorno della settimana insieme. Ciao, a domani!
1: Verdi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. L'attaccante del Cagliari, Jael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta ed ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma farmacologico. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dalla TASS riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira invece l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masrur Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime, ma la Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo di Messina. In queste ore in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Aperta intanto un'inchiesta. Calcio ufficiale, l'arrivo di Lucumi alla Juventus. Il difensore colombiano ex Bologna ha firmato fino al 2030. I bianconeri intanto hanno chiuso anche per vicario, atteso oggi a Torino. È tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Molto più felice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: día.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12:31 minutos.
3: Sono le 12:31 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Arrestato il presunto scafista. Attaccante del Cagliari, Yael Trippier in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento. Radio Calima.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: sleep with me, shut up.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrina di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street, incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi una nuova settimana con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco torniamo al pensiero di dei momenti belli che un po' tutti noi abbiamo vissuto, i periodi dove si andava alla scuola, dove si andava all'università, si studiavano. Oggi le cose sono cambiate, tipo in diverse università hanno deciso di portare avanti dei progetti dove non si punta tanto ad avere il voto alto, ma si punta ad avere più amici, no? Ad essere un po' più sociali, visto che negli ultimi anni questa cosa si sta perdendo un po'.
1: Radio

Come già preannunciato, cari amici di The Mag, il primo argomento riguarda le università. Ci sono diverse università italiane, appunto, che stanno sperimentando una cosa molto carina, a mio parere. Sono dei percorsi dedicati al benessere e alla socialità degli studenti, anche per avere un po' di amici in più, non solo sui social, ma anche face to face, dal vivo. In Calabria sono state proposte delle attività di yoga, di mindfulness. A Palermo, tipo, hanno deciso di portare avanti dei progetti che riguardano la vela, a Bari il tango, a Trento le escursioni, iniziative all'aperto. Insomma, sono delle cose che fanno avvicinare gli studenti. Poi, continuando a vedere un po' quello che succede in Italia, all'Università di Bicocca di Milano un gruppo di ragazzi ha creato un laboratorio settimanale di uncinetto, aperto anche a chi non ha mai tenuto in mano un uncinetto e può imparare a trasformare una sciarpa, può creare una sciarpa, un maglione, no? Tutte le cose che si possono fare con questo metodo antico ma meraviglioso. Può sembrare una moda simpatica, visto che lo stanno facendo un bel po' di università, ma in realtà tutto questo nasce da un problema molto serio, no? Molti universitari vivono di ansia, di isolamento, di questa forte pressione legata ai risultati, e non c'è soltanto la paura di non passare l'anno o di essere bocciati o di non passare un esame, c'è proprio il confronto con gli altri. Quindi l'idea di dover procedere tutti allo stesso ritmo è una cosa bella, no? Perché si crea comunità, si crea famiglia, e ci sono questi corsi che alla fine non devi puntare ad avere il voto alto, ma devi puntare a socializzare con più persone per essere anche un po' più tranquillo per quello che poi è il percorso universitario.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Donald Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei. Un uomo di 43 anni di dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, e il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono gravi le condizioni di Gael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. È tutto, a più tardi.

Sempre in diretta The Mag con Yuri Caliolo. Tra poco parliamo di ristoranti. Quando entriamo in un ristorante apriamo un menù e magari ci sono un bel po' di pagine, no? Dove dobbiamo scegliere cosa degustare, cosa mangiare, e siamo indecisi, almeno per quanto mi riguarda sono molto indeciso quando vedo un bel po' di piatti scritti. Ecco perché stanno crescendo sempre più locali che hanno deciso di risolvere questo problema con un menù mini e magari con 2-3 piatti, addirittura solo uno.

0: Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

come già detto, parliamo di ristoranti, parliamo di menù. Ci sono questi menù che stanno nascendo, sono sempre più presenti non solo in Italia ma un po' in giro per il mondo, che hanno dei menù mini con pochissimi piatti scritti all'interno, giusto per non dare quell'indecisione continua a chi va a consumare appunto una cena. Vengono chiamati ristoranti one dish e costituiscono la loro identità proprio attorno ad una sola specialità. Quindi tu entri e sai che potrai mangiare solo e soltanto un piatto, che può essere magari pasta fresca, carne, polpette, una zuppa, un dolce, magari una proposta fatta dallo chef senza sapere effettivamente cosa ti arriverà al tavolo. E quest'idea è quella di puntare sulla specializzazione, si va su meno ingredienti, meno sprechi e soprattutto la possibilità di perfezionare davvero quella preparazione. È praticamente l'opposto dei ristoranti con i menù infiniti che troviamo ogni giorno, no? Dove trovi la pizza, ma puoi prendere anche il sushi, un hamburger, magari ti aspetti che da un momento all'altro compaia anche la colazione, no? Mai dire mai nella vita, con quello che veramente c'è scritto oggi sui menù. Naturalmente è una scommessa quella che stanno facendo. Se quel piatto non ti piace, il piano B lo si può richiedere, però la perfezione sarebbe entrare, vedere quel piatto, te lo prendi e te lo gusti. Diciamo che per gli indecisi continui questa è un'ottima iniziativa.

Vi è mai capitato, cari amici di The Mag, di voler passare una giornata o un pomeriggio completamente stesi e spalmati sul divano di casa a guardare fuori? È una bella giornata, ma non avete proprio voglia di uscire, di viverla. Quella giornata vi basta solo e soltanto guardarla dal vostro divano, dalla prospettiva della vostra finestra.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vive a los menores.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Prima vi ho fatto una domanda: se vi è mai capitato di voler passare un pomeriggio sul divano, guardare fuori, vedere questa giornata bellissima, ma non voler uscire, però poi sentite anche un magone dentro: sto sprecando il mio tempo, dovrei forse uscire, vedere

finendo e sentiamo questa pressione dentro di noi che ci stiamo perdendo qualcosa di incredibile che non tornerà più, come la vedo io, ma come la vedono anche gli psicologi. Se sentiamo il bisogno di restare a casa, dobbiamo farlo, perché solo noi sappiamo effettivamente di cosa abbiamo bisogno. Se poi vogliamo uscire, allora è bene farlo. Se per pigrizia, usciamo. Se perché abbiamo bisogno di ricaricare le pile, allora è giusto, anche con la giornata più bella che ci può essere in un anno, restare a casa a guardare una serie televisiva, belli comodi, sul proprio divano.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.
2: Come vas a saber de amor, el que nunca te comprende, el que

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove il legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è detto pentito di aver messo nei guai un fratello. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara l'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto, e intanto il Copasir segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan, i rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira, raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dall'Os Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfriedo Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone cui tiene, definendo il giornalista un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola. Era stata colpita alla nuca con un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso all'interno del bar che gestivano insieme a Solanas nel Cagliaritano. Michela Rubio, 47 anni, è morta oggi in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Per il 39enne, che aveva già confessato di aver sparato anche al fratello, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. Nel veneziano ha ucciso l'ex compagna e si è tolto la vita. L'uomo, Dino Keber, di 43 anni, avrebbe ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrina, 39 anni, trovata morta nella sua casa di Campo Nogara dopo essere stata soffocata. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la donna. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Hamas, ha detto il presidente americano, ha accettato di deporre le armi. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto ribadito all'inviato americano Kushner che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese-Sampdoria, alle 21:15 Palermo-Lecce. È tutto, a più tardi.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio Cali.
2: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello, fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: sebbene non li aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, Venezia. Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1999.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

0: Estate 1989.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: tutto chi siamo per un briciolo di allegria.
1: Radio Calima.
2: In Radio Calima suena Angelina Mango, Canto d'amore.
3: Sentissi.

0: Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber. Tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buon lunedì 17 agosto con il GR delle buone notizie. A Londra il Tamigi diventa balneabile, la nuova area è tram Kingston nel sud-ovest della città. Il progetto prevede anche il miglioramento delle acque del fiume che erano inquinate anche a causa degli scarichi fognari e residui chimici anche al deflusso agricolo. Adesso che l'acqua è pulita verrà monitorata settimanalmente. I dati verranno poi pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti. Il sito balneabile è sicuramente in un'area di Londra molto verde, lontana dal centro turistico e si può raggiungere agevolmente con i mezzi pubblici. Torna il gelato al gusto Malaga, si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70, anche se il gusto nasce in realtà nell'Andalusia. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con i tuorli d'uovo, latte e panna, arricchita da ovetta sultanina, imbevuta di vino rum. In Giappone alcuni meloni sono stati battuti all'asta per la cifra record di 31.400 euro. Sono sicuramente dei meloni speciali, coltivati dai contadini in modo quasi maniacale. Battuti all'asta, l'acquirente è stata la Futami Seika, grossista di frutta e verdura di Kushiro. I meloni sono esposti in un supermercato Keio di Tokyo. Sui social impazza una strana corsa che si chiama Edo Running Style per uno stile riscoperto dal ricercatore giapponese Katsunori Oba. In questa corsa le braccia non seguono un movimento naturale ma un movimento rotatorio. I passi sono piccoli e rapidi e la postura tende in avanti. Braccia e gambe non procedono alternate ma si muovono contemporaneamente dallo stesso lato mentre il busto resta frontale. Questo modo di camminare veniva adottato dai viaggiatori dell'epoca Edo che percorrevano anche 500 km in 3 giorni. L'obiettivo di questa corsa non è la velocità ma lo sviluppo della resistenza e quindi un consumo minore di energia. Tra i benefici quindi una minore pressione sulle ginocchia e sulle articolazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui.
3: In Radio Kalima suena J-Ax, Hippie Jajo. Sole e

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: questa sotto di te.
1: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Sono le 23:31 minuti. Radio Canarias.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.